adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Sono le 6 e 28 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, il cinema.

0: Amici di Radio Nostalgia, dal 3 di luglio, ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
1: Sì, Andrea, parleremo del settore immobiliare, dell'ospitality di fascia alta, di tutti i servizi che offriamo ai nostri ospiti per farli innamorare del territorio.
0: Vi porteremo in giro tra Toscana e Liguria per scoprire insieme il cuore della Lunigiana.
2: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. The Land of the Moon.
1: Dal 3 di luglio su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. Vi aspettiamo.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: sa di felicità.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Sono le 6 e 55 minuti.
3: Radio Nostalgia. Giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela, tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione, che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. I mondiali di calcio, l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1 mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1, Stati Uniti-Turchia 2-2 mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0, intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
5: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate. Chilometri

0: Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo!
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove? Oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
2: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Italia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte!
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: estate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Che gusto!

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
4: Buon ultimo venerdì del mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Deodato all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 giugno l'attore Carlo D'Apporto, il cantante Alberto Rabagliati, Paolo Maldini, Antonio Ricci, il direttore d'orchestra Claudio Abbado e la cantante Ariana Grande. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado del Cancro, sei idealista in ogni senso della parola. Ami il prossimo e qualche volta la tua fiducia esagerata negli altri ti potrebbe creare disagi o problemi. Sei dotato di buona fantasia e forte immaginazione che, se usi bene, possono farti distinguere come scrittore, regista, attore o persino inventore o scopritore. Devi esercitare nella tua vita maggiore autocontrollo. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la comunicazione affettiva procede a singhiozzo. Proviamo a parlare col cuore in mano, senza confondere le acque o nascondere i sentimenti. In casa evitiamo di dare filo da torcere a un familiare, mostriamoci più disponibili a compiere i nostri doveri. Toro, la permanenza di Mercurio in Cancro favorisce gli scambi, la comunicazione e il lavoro di squadra, cambiando in meglio gli orizzonti professionali. Sappiamo valorizzare le capacità, iniziamo non permettendo agli altri di condizionare il nostro operato. Gemelli, siamo molto presi dalla carriera e dalle faccende pratiche, ma ci conforta pensare alle vacanze e alla gratifica promessa. Impegno e dedizione al dovere, oltre a darci soddisfazioni morali, ci fanno ben volere dai superiori. Cancro, oggi la Luna in Scorpione ci favorisce, complici Mercurio e Giove, alleati ideali per la forza d'animo e la determinazione che ci infondono. L'emotività può farsi da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone, fino a sera tocca correre a perdifiato per neutralizzare contrattempi e imprevisti. In seguito però possiamo tirare il fiato e rilassarci. Si presentano situazioni nuove che richiedono elasticità. Vergine, atmosfera serena, possiamo trascorrere delle ore piacevoli in compagnia di amici di vecchia data. Le dimostrazioni d'affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada eventuali pensieri grigi. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera virata verso il rosso del conto in banca. In seguito potremo ammortizzare con qualche introito in più. Procediamo dritti alla meta e sfruttiamo un colpo di fortuna e l'intuito per capire cosa c'è da revisionare. Scorpione, la Luna nel nostro segno disegna aspetti con molti pianeti. Se sorgono dubbi nella sfera dell'amore, pretendiamo le risposte. L'appoggio di Mercurio e Giove segnano punti a favore della comunicazione, della sensibilità e dell'intuito. Sagittario, per tutta la giornata gli astri invitano a fare il minimo indispensabile. Risparmiamo le forze in vista della serata dinamica che ci aspetta. L'energia non è al massimo, ci aiuta però l'intuito, regalandoci un guadagno inatteso o un investimento fruttuoso. Capricorno, puntiamo sulla fiducia che ci siamo guadagnati con l'impegno per dare il via a un progetto a cui teniamo molto. Per assicurarci il pieno successo, dobbiamo apportare qualche piccola modifica o fare degli aggiustamenti. Diamoci da fare. Acquario, tentiamo di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di appianare con il dialogo ogni incomprensione. Se pensiamo di aver subito un torto, esigiamo le scuse, ma scartiamo l'idea di rendere pan per focaccia. Pesci, momento promettente. In amore e nel lavoro, sensibilità e fortuna sono le nostre armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo. Approfittiamo dell'attimo, per sua natura quanto mai fuggente. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: essere nati senza invidia è indizio di essere nati con grandi qualità. François de la Rochefoucauld.
3: Radio Nostalgia.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Ci attende un venerdì con il caldo che si farà sentire sul nostro territorio. I valori più elevati si registreranno sulle centrali tirreniche e in Val Padana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi. Sul resto dell'Italia e dunque al sud e sulle due isole maggiori, valori massimi fino ai 33-35 gradi, specie nelle aree interne, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Una giornata inizialmente stabile ed assolata. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne di Sicilia e di Sardegna. Per quanto riguarda il weekend, attenzione, il caldo sarà in aumento con l'afa che si farà davvero sentire. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
7: Madonna, è bellina sta macchinina!
8: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
9: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
11: E anche basta con questo spot!
12: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
13: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
14: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo. Sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
15: Questa è Radio Nostalgia.

Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Siete pronti a vivere un nuovo weekend con la musica più bella, quella degli anni 70, 80, 90? E allora avete scelto la radio giusta. Buongiorno, ben ritrovati dai Fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e questa ovviamente, come sempre, è la vostra Radio Nostalgia. Ogni mattina a quest'ora risuonano le tre canzoni preferite di uno o di una di voi, ovvero del protagonista indiscusso di questo programma, che va in onda 4 volte al giorno e che, dicevamo, vi rende DJ per 15 minuti. Sì, dovete registrare il vostro vocale con nome, città e tre canzoni e inviarmelo ora al 338-6360-114. Proprio come ha fatto ieri la Mary.
1: Buongiorno Radio Nostalgia, vorrei ascoltare queste tre canzoni se è possibile. Paradise di Phoebe Cats, e Don't Cry Tonight di Savage e Moving On dei 900. Grazie, un saluto a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Buona giornata, ciao ciao.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Buongiorno Radio Nostalgia, vorrei ascoltare queste tre canzoni se è possibile: Paradise di Phoebe Katz, Don't Cry Tonight di Savage e Moving On dei 900. Grazie, un saluto a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Buona giornata, ciao ciao.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato a Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno l'America, e proprio ieri ci ha inviato la sua nota vocale al 338-6360-114. Volete essere protagonisti della puntata di domani? Dovete inviarmi adesso il vostro 3 per te e se sarete i più veloci sarete voi a risuonare proprio in diretta domani a quest'ora. Sì, vi ridò il numero 338-6360-114. Sì, confermo, stasera, lo sta dicendo sia Luca che Silvia, che ci hanno scritto al 338-7-0-1-4, stasera ci vediamo ai giardini pubblici di Terra Rossa, alla Saga delle Focaccette, io, Luca Giorgi, La Veglia, Vittorio Cocorito e tanti altri, per l'official party di Radio Nostalgia che torna in Lunigiana, e quindi vi aspettiamo numerosi a partire dalle 22 sul palco della Saga di San Luigi.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Sono le 7:55 minuti. Radio Nostalgia. Giornale Radio.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235 con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale. Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini, dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
5: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
7: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa.

0: quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza le parole di Marco Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. In Italia, condanna definitiva per Alessia Pifferi, che lasciò morire di stenti la figlia Diana, abbandonata in casa a Milano per 6 giorni, e ieri depositate le motivazioni con cui la Corte d'Assise di Parma ha condannato a 24 anni e 3 mesi Chiara Petrolini per l'omicidio e l'occultamento del cadavere del secondo figlio. Il servizio di Barbara Salandri.
1: Cala il sipario giudiziario sulla straziante vicenda della piccola Diana, la bimba di 18 mesi morta di stenti. La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 24 anni per la mamma Alessia Pifferi, che nel luglio del 2022 lasciò la figlia da sola nel suo appartamento di Milano per 6 giorni, causandone la morte per disidratazione. La quarantenne era stata condannata in primo grado all'ergastolo per omicidio volontario aggravato, poi a 24 anni in secondo grado. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello della difesa di Pifferi. E sono state depositate ieri le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino di casa a Traversetolo, scrivono i giudici di Parma, secondo cui la studentessa ha sempre tenuto ferma la volontà di non far scoprire nulla. La ragazza invece è stata assolta per la morte del primo figlio partorito nel maggio 2023, in quanto, sostengono i giudici, mancano le prove che sia nato vivo.
0: La D di Ferrovie dello Stato Donnarumma, dopo 2 anni dall'inizio dell'incarico, sta per lasciare la guida del gruppo e le sue dimissioni sono state confermate dal Ministero dei Trasporti dopo un incontro tra lo stesso manager e il ministro Salvini, che lo ha ringraziato per il buon lavoro svolto. Secondo le ricostruzioni della stampa, Donnarumma lascia in anticipo rispetto alla durata del suo mandato, sia per i disservizi e i ritardi degli ultimi mesi, sia per le divergenze sui finanziamenti post PNRR. I mondiali di calcio: l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1, lasciando il gruppo F ancora aperto. Stati Uniti, Turchia 2-2, ed entrambe sono ancora in corsa nel gruppo D, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, conquistando uno storico passaggio del turno, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato a sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Da Riccardo Corredi siamo come i 3 moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
3: Tutti per uno, uno per tutti.
2: Vorrai dire 3 per 1, con uno li prendi tutti.
3: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
2: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
3: Sì, paghi solo il materasso.
2: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
5: Ottimismo liquido.
4: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in 3. Coffee Corner, a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
6: La tua pausa al Coffee Corner.
7: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
9: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
10: Una specie di monumento?
9: Acqua.
10: Un monumento alla cucina di eccellenza?
9: Brava, ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
10: Wow!
9: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
10: E la buona cucina toscana.
9: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
11: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
12: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
13: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.

0: Sono le 8 e 29 minuti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Sì. Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, il cinema.
17: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
18: Madonna, è bellina sta macchinina.
19: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
2: Siamo amanti della pasta.
3: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
4: E anche basta con questo spot!
5: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
6: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
7: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favore.

0: Dal 31 luglio Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
1: Vi aspettiamo!
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Strada facendo.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Sono le 8 e 56 minuti. Radio Nostalgia. Giornale radio.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. Papa Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese è atteso tra domani

0: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
1: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
2: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
1: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
2: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
3: Ah, solito risveglio?
4: Quest'estate cambia musica. Da Coffee Corner c'è una

0: soli 36 centesimi. Hai capito bene. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza. Si fanno in tre. Coffee Corner, a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
1: La tua pausa al Coffee Corner.
2: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 9:30.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
1: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine.
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
5: Radio Nostalgia.
6: Buon ultimo venerdì del mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Deodato all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 giugno l'attore Carlo D'Apporto, il cantante Alberto Rabagliati, Paolo Maldini, Antonio Ricci, il direttore d'orchestra Claudio Abbado e la cantante Ariana Grande. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado del Cancro, sei idealista in ogni senso della parola. Ami il prossimo e qualche volta la tua fiducia esagerata negli altri ti potrebbe creare disagi o problemi. Sei dotato di buona fantasia e forte immaginazione che, se usi bene, possono farti distinguere come scrittore, regista, attore o persino inventore o scopritore. Devi esercitare nella tua vita maggiore autocontrollo. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la comunicazione affettiva procede a singhiozzo. Proviamo a parlare col cuore in mano, senza confondere le acque o nascondere i sentimenti. In casa evitiamo di dare filo da torcere a un familiare, mostriamoci più disponibili a compiere i nostri doveri. Toro, la permanenza di Mercurio in Cancro favorisce gli scambi, la comunicazione e il lavoro di squadra, cambiando in meglio gli orizzonti professionali. Sappiamo valorizzare le capacità, iniziamo non permettendo agli altri di condizionare il nostro operato. Gemelli, siamo molto presi dalla carriera e dalle faccende pratiche, ma ci conforta pensare alle vacanze e alla gratifica promessa. Impegno e dedizione al dovere, oltre a darci soddisfazioni morali, ci fanno ben volere dai superiori. Cancro, oggi la Luna in Scorpione ci favorisce, complici Mercurio e Giove, alleati ideali per la forza d'animo e la determinazione che ci infondono. L'emotività può farsi da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone, fino a sera tocca correre a perdifiato per neutralizzare contrattempi e imprevisti. In seguito però possiamo tirare il fiato e rilassarci. Si presentano situazioni nuove che richiedono elasticità. Vergine, atmosfera serena, possiamo trascorrere delle ore piacevoli in compagnia di amici di vecchia data. Le dimostrazioni d'affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada eventuali pensieri grigi. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera virata verso il rosso del conto in banca. In seguito potremo ammortizzare con qualche introito in più. Procediamo dritti alla meta e sfruttiamo un colpo di fortuna e l'intuito per capire cosa c'è da revisionare. Scorpione, la Luna nel nostro segno disegna aspetti con molti pianeti. Se sorgono dubbi nella sfera dell'amore, pretendiamo le risposte. L'appoggio di Mercurio e Giove segnano punti a favore della comunicazione, della sensibilità e dell'intuito. Sagittario, per tutta la giornata gli astri invitano a fare il minimo indispensabile. Risparmiamo le forze in vista della serata dinamica che ci aspetta. L'energia non è al massimo, ci aiuta però l'intuito, regalandoci un guadagno inatteso o un investimento fruttuoso. Capricorno, puntiamo sulla fiducia che ci siamo guadagnati con l'impegno per dare il via a un progetto a cui teniamo molto. Per assicurarci il pieno successo, dobbiamo apportare qualche piccola modifica o fare degli aggiustamenti. Diamoci da fare. Acquario, tentiamo di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di appianare con il dialogo ogni incomprensione. Se pensiamo di aver subito un torto, esigiamo le scuse, ma scartiamo l'idea di rendere pan per focaccia. Pesci, momento promettente. In amore e nel lavoro, sensibilità e fortuna sono le nostre armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo. Approfittiamo dell'attimo, per sua natura quanto mai fuggente. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: essere nati senza invidia è indizio di essere nati con grandi qualità. François de La Rochefoucauld. Radio Nostalgia.
7: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
8: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo de Amicis 175, Firenze.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
10: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
12: E anche basta con questo spot!
13: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
14: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
15: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa, risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: Questo sa di felicità.
1: Sono le 9:54 minuti. Radio Nostalgia. Giornale Radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa Crosetto ha reagito con toni molto severi, definendo quelle di Rutte affermazioni a caso, inopportune e superflue, e avvertendo che rischiano di produrre conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha autorizzato soltanto operazioni di supporto tecnico e logistico, sempre entro i limiti fissati dai trattati. Il mondo dell'innovazione si è dato appuntamento a Bologna. Sentiamo.
3: Con il taglio del nastro ad opera del robot umanoide Ciro si è aperto a Bologna Fiere il We Make Future 2026, il più grande evento dedicato a innovazione, high-tech e digital. L'edizione di quest'anno è la più ampia e ricca mai realizzata, realtà da oltre 90 paesi, 70.000 metri quadrati di area espositiva, più di 1.000 speaker e 3.000 tra start-up, PMI e investitori. Cosmano Lombardo, founder e CEO di Search on Media Group e ideatore del We Make Future.
4: È una manifestazione questa che vuole essere una fiera ma anche un festival e che va ad unire attivisti da tutto il mondo che si ritrovano per scoprire insieme quelle che sono le linee di sviluppo di un futuro inclusivo, innovativo e sostenibile, ma soprattutto per capire come applicare l'intelligenza artificiale, la tecnologia e il digitale non solo per obiettivi di business ma anche per migliorare la nostra società.
3: 3 giorni fitti di appuntamenti ed eventi.
4: Un'edizione record, oltre 800 espositori da tutto il mondo. Avremo anche il lancio dell'aereo di carta più grande al mondo, è uno spettacolo di oltre 500 droni e una festa a Palazzo Renzo portando l'innovazione anche in città.
3: We Make Future 2026 a Bologna Fiera fino al 26 giugno.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Mediceo di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi Cantare. 26 luglio, Voglio Tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le Storie Tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, Abba Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni

0: Dove? Oh, dove?
1: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
0: Ah, sì, Ciccio Pennello.
1: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
2: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
1: Sì, ma levati i destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
3: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it
4: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Sono le 10 e 31 minuti.
4: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per un veicolo in avaria, rallentamenti in direzione Pisa tra Firenze Nord e Prato Est. Sulla Fipili ancora per un veicolo in avaria, 3 km di coda in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio Nostalgia.
6: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
7: Vado, ma è bellina sta macchinina!
8: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Sono le 10 e 57 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. L'Ecuador ci mette il cuore, 2-1 in rimonta contro la Germania dei titolarissimi e sedicesimi conquistati da migliore terza. La nazionale di Beccasese non superava il girone da 20 anni. Nel gruppo E, guidato dalla formazione tedesca, passa anche la Costa d'Avorio, 2-0 contro la favola Curaçao. Nel gruppo F l'Olanda supera 3-1 la Tunisia, mentre il Giappone fa 1-1 contro la Svezia, qualificata come terza. Al prossimo turno gli Orange affronteranno il Marocco, i nipponici il Brasile. Infine, nel gruppo D, l'Australia passa il girone come seconda, il Paraguay quasi come miglior terza dopo lo 0-0. Gli Stati Uniti invece perdono 3-2 contro la Turchia, ma conservano il primo posto. Tra stasera e stanotte, occhio agli altri verdetti. Dalle 21, Senegal-Iraq e Norvegia-Francia. Alle 2, Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Alle 5, Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Voltiamo pagina, tennis, giornata di sorteggi in quel di Wimbledon. Il torneo sull'erba più famoso al mondo aspetta Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo l'eliminazione a Roland Garros lunedì 29 giugno da campione in carica. Tra le donne, prima storica qualificazione nel tabellone principale per l'azzurra Tyra Grant. La 18enne ha superato ieri la francese Tan. Siamo ai motori, al via il weekend di Formula 1 in Austria, sul tracciato di Spielberg. Doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani, ore 12.30, la terza, mentre alle 16 le qualifiche. Domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora Kimi Antonelli su Mercedes, in vantaggio di 41 punti su Hamilton, forte del primo successo con Ferrari a Barcellona. La rossa, grazie all'Aduo, monterà in Stiria una power unit aggiornata. Intanto la FIA ha fatto scattare un protocollo speciale causa temperature elevate. MotoGP si corre in Olanda, ad Assen, la rinomata università delle due ruote. Dalle 10.45 piloti in pista per le prime libere, alle 15 le prequalifiche, sabato FP2 qualifiche e sprint. Domenica la gara lunga alle 14. Ieri giornata di annunci, Bagnaia lascia la Ducati e passa con Aprilia. Al suo posto Acosta, che formerà la coppia tutta spagnola con Marc Marquez. Ascoltiamo il team manager Davide Tardozzi ai microfoni di Sky.
6: Un passato grandioso con Pecco, quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse, però voglio dire, per quanto riguarda la relazione, credo che non cambierà mai niente in futuro, anche se lui percorrerà strade diverse come noi con Pedro. Si è saldato qualcosa in questi anni, in questi 8 anni, che secondo me sarà indistruttibile per il futuro.
5: Così invece Fabio Di Giannantonio, terzo nel mondiale, è appena guarito dal piccolo intervento chirurgico subito al mignolo della mano sinistra.
7: È una pista bellissima, molto veloce, molto fisica anche, e dove l'anno scorso però siamo andati molto forte. Secondo me l'anno scorso c'era mancato qualcosa.

0: parte, però l'amarezza è sicuramente di non essere riusciti a dare quello che volevamo. Ci abbiamo provato con l'agonismo, ma a volte un poco con la tecnica e con la testa.
1: In chiusura la pallanuoto, la Prorecco apre la serie della finale scudetto con una vittoria a Sori, nella Riviera Ligure di Levante. Brescia sconfitto 12-8, stasera di nuovo in acqua, lunedì gara 3 in Lombardia, eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Ed è tutto.
2: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
3: Tutti per uno, uno per tutti.
2: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
3: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
2: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
3: Sì, paghi solo il materasso.
2: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica. Ottimismo liquido. Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
5: La tua pausa al Coffee Corner.
6: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
7: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
8: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
7: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
8: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
9: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo. Sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
10: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
11: Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Sono le 11:32.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Ci attende un venerdì con il caldo che si farà sentire sul nostro territorio. I valori più elevati si registreranno sulle centrali tirreniche e in Val Padana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi. Sul resto dell'Italia e dunque al sud e sulle due isole maggiori, valori massimi fino ai 33-35 gradi, specie nelle aree interne, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Una giornata inizialmente stabile ed assolata. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne di Sicilia e di Sardegna. Per quanto riguarda il weekend, attenzione, il caldo sarà in aumento con l'afa che si farà davvero sentire. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
8: Madonna, è bellina sta macchinina!
9: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
10: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica. Da Coffee Corner c'è una promozione incredibile. Ottimismo liquido. Acquista le capsule, la nuova.

0: Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
1: La tua pausa al Coffee Corner.
2: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
4: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
5: Una specie di monumento?
4: Acqua?
5: Un monumento alla cucina di eccellenza?
4: Brava! Ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
5: Wow!
4: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
5: E la buona cucina toscana.
4: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Firenze per un veicolo in avaria, 1 chilometro di coda tra Ponte d'Era Ovest, Ponsacco e Ponte d'Era Est. Per traffico intenso, code a tratti tra la Salassigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Siete pronti a vivere un nuovo weekend con la musica più bella, quella degli anni 70, 80, 90? E allora avete scelto la radio giusta. Buongiorno, ben ritrovati dai Fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e questa ovviamente, come sempre, è la vostra Radio Nostalgia. Ogni mattina a quest'ora risuonano le tre canzoni preferite di uno o di una di voi, ovvero del protagonista indiscusso di questo programma, che va in onda 4 volte al giorno e che, dicevamo, vi rende DJ per 15 minuti. Sì, dovete registrare il vostro vocale con nome, città e tre canzoni e inviarmelo ora al 338-6360-114. Proprio come ha fatto ieri la Mary.
1: Buongiorno Radio Nostalgia, vorrei ascoltare queste tre canzoni se è possibile. Paradise di Phoebe Cats, e Don't Cry Tonight di Savage e Moving On dei 900. Grazie, un saluto a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Buona giornata. Ciao.

nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Buongiorno Radio Nostalgia, vorrei ascoltare queste tre canzoni se è possibile: Paradise di Phoebe Katz, Don't Cry Tonight di Savage e Moving On dei Novecento. Grazie, un saluto a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Buona giornata, ciao ciao.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato a Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno l'America, e proprio ieri ci ha inviato la sua nota vocale al 338-6360-114. Volete essere protagonisti della puntata di domani? Dovete inviarmi adesso il vostro 3 per te, e se sarete i più veloci sarete voi a risuonare proprio in diretta domani a quest'ora. Sì, vi ridò il numero 338-6360-114. Sì, confermo, stasera, lo sta dicendo sia Luca che Silvia, che ci hanno scritto al 338-7-0-1-4, stasera ci vediamo ai giardini pubblici di Terra Rossa, alla Saga delle Focaccette, io, Luca Giorgi, La Veglia, Vittorio Cocorito e tanti altri, per l'official party di Radio Nostalgia che torna in Lunigiana, e quindi vi aspettiamo numerosi a partire dalle 22 sul palco della Saga di San Luigi. Ok?

0: app? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emerent.com. Emerent vi ha presentato il 3 per te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono le 11:52 minuti.
3: Radio Nostalgia. Giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio, 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente, oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane, l'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nella messa con il Collegio Cardinalizio prima di avviare il secondo concistoro straordinario che avrà luogo oggi e domani nell'aula Paolo VI in Vaticano. L'unità della famiglia umana, aggiunto Papa Prevost, precede i singoli popoli e gli stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. Formula 1, al via il weekend del Gran Premio d'Austria, oggi doppia sessione di liberi, la prima alle 13:30, la seconda alle 17:00, domani FP3 e qualifiche, domenica la gara alle 15:00. In testa al mondiale ancora la Mercedes di Antonelli, in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Il pilota Ferrari monterà insieme a Leclerc una Power Unit aggiornata grazie all'ADUO, cioè il regolamento della Federazione Internazionale che consente ai motori meno potenti una maggiorazione di potenza. È tutto, a più tardi.
5: La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia, l'acqua dolce di casa tua.
6: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
7: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
8: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
7: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
8: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
9: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
10: Siamo amanti della pasta.
9: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
11: E anche basta con questo spot!
12: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
8: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it
13: Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: di me.
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Sono le 12 e 30 minuti.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Firenze per un veicolo in avaria a un chilometro di coda tra Ponte d'Era Ovest, Ponsacco e Ponte d'Era Est. Per traffico intenso code a tratti tra la Salassigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Radio Nostalgia.
8: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
9: Tutti per uno, uno per tutti.
8: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
9: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
8: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
9: Sì, paghi solo il materasso.
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.

0: sicurezza completa, senza anticipo. Sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo!
2: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service! Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service!

0: Tire Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
2: Guarda come è bellina sta macchinina.
3: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
4: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
5: Dove, oh, dove?
4: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
5: Ah, sì, Ciccio Pennello.
4: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
3: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
4: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Amici di Radio Nostalgia, dal 3 di luglio, ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
1: Sì, Andrea, parleremo del settore immobiliare, dell'ospitality di fascia alta, di tutti i servizi che offriamo ai nostri ospiti per farli innamorare del territorio.
0: Vi porteremo in giro tra Toscana e Liguria per scoprire insieme il cuore della Lunigiana.
2: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
3: The Land of the Moon.
1: Dal 3 di luglio su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. Vi aspettiamo.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Sono le 12 e 54 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
8: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodríguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
7: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
9: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
7: L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia poi salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Sanità pubblica, il recente accordo tra governo, regioni e medici di famiglia dovrebbe consentire di rendere operative le case della salute, le nuove strutture della sanità territoriale finanziate con fondi del PNRR. Ne abbiamo parlato con l'ex ministro della salute Roberto Speranza.
3: Penso che sia sicuramente un passo avanti nella direzione di riempire le case di comunità, che sono una parte fondamentale della nostra presenza territoriale. La riforma del DM 77 che io ho firmato e che oggi è in fase di attuazione vede un ruolo fondamentale di queste case di comunità, che hanno bisogno chiaramente della presenza dei medici di famiglia, che sono veramente essenziali.
10: Sul tema delicato del fine vita, l'altro giorno la Corte Costituzionale ha udito alcuni malati gravi che hanno fornito il loro punto di vista, ma per quanto riguarda invece la norma siamo ancora allo stallo.
3: Io credo che dobbiamo assumere un impegno, io vorrei farlo con tutta la forza possibile, che la prossima legislatura, con una maggioranza di governo diversa, noi non staremo più a guardare, perché è bene che la legge costituzionale sia intervenuta, ma quando una questione che riguarda la vita delle persone non intervengono la politica, le istituzioni e il Parlamento, siamo comunque di perdere una sconfitta.
7: Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, 3 vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita 2 uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai 2 passeggeri. Con la prima sessione di libere al via il weekend di gara ad Assen in Olanda, leader del motomondiale ancora Bezzecchi, rincorso da Marquez a meno 40. Intanto ieri giornata di annunci, dal 2027 Bagnaia passa in Aprilia a Costa in Ducati. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
11: Dopo Bernot il mondiale è più aperto che mai. In testa c'è sempre lui, Marco Bezzecchi, a quota 180, che torna in pista dopo lo schiaffo rifilato al Marshall e la conseguente squalifica. Dietro di lui Martin, di Gian Antonio, ma soprattutto Marc Marquez. In quarta posizione e a 40 punti dalla vetta. Domenica ad Assen la corsa alla corona d'alloro sul rinomato tracciato olandese, ribattezzato l'Università della MotoGP. Stamattina il weekend si è aperto con il miglior tempo nella prima sessione di libere proprio del Bez, davanti a Pecco Bagnaia. Il torinese, ultimo dei cervelli in fuga da Ducati, ieri ha ufficializzato il passaggio dalla prossima stagione in Aprilia, ormai la nazionale delle due ruote. Al suo posto il rosso Pedro Acosta, con Ducati che per la prima volta dal 2010 non avrà un pilota italiano nel suo team ufficiale. Così Tardozzi, team manager a Sky.
12: Quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse.
7: Ed è tutto, a più tardi.
13: Ci sono

0: perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
2: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
3: Ma com'è bellina sta macchinina!

0: life.
1: Sono le 13 e 27 minuti.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Ci attende un venerdì con il caldo che si farà sentire sul nostro territorio. I valori più elevati si registreranno sulle centrali tirreniche e in Valpadana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi. Sul resto dell'Italia e dunque al sud e sulle due isole maggiori, valori massimi fino ai 33-35 gradi, specie nelle aree interne, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Una giornata inizialmente stabile ed assolata. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne di Sicilia e di Sardegna. Per quanto riguarda il weekend, attenzione, il caldo sarà in aumento con l'afa che si farà davvero sentire. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
3: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
4: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRE

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
2: Siamo amanti della pasta.
3: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
4: E anche basta con questo spot!
5: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
6: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
7: Radio Nostalgia. Cosa care?

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Sono le 13 e 56 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spray nasale per combattere l'Alzheimer è quanto propone un gruppo di ricerca dell'Università del Texas negli Stati Uniti. Superata con successo la fase di sperimentazione sugli animali, il nuovo farmaco potrebbe cambiare per sempre il nostro approccio a questa malattia, sempre più diffusa ma ancora ampiamente sconosciuta. Obiettivo della sua azione? La distruzione delle proteine tau più pericolose, che svolgono un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'Alzheimer. Un'invisibile cortina d'aria per proteggere i lavoratori industriali è la proposta formulata da una startup statunitense, Tasaie, dell'Università del Michigan. Al centro del progetto un dispositivo simile al casco indossato dagli operai edili che, collegato ad uno zaino dal peso di circa 4 kg, dovrebbe fungere da schermo contro gli agenti patogeni responsabili dell'insorgenza di malattie respiratorie. Dopo le ottime performance fatte registrare in fase di sperimentazione, il prodotto potrebbe essere lanciato sul mercato nel 2025. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
8: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
9: Tutti per uno, uno per tutti.
8: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
9: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
8: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
9: Sì, paghi solo il materasso.
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
10: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
12: Ci siamo, ecco la cassaforte.
13: Non mi ricordo la combinazione.
12: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
13: Vai.
12: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
13: Sì?
12: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
13: Ah, Andreoni.
12: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
14: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!

0: Acciaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sono le 14 e 30 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Ci attende un venerdì con il caldo che si farà sentire sul nostro territorio. I valori più elevati si registreranno sulle centrali tirreniche e in Valpadana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi. Sul resto dell'Italia e dunque al sud e sulle due isole maggiori, valori massimi fino ai 33-35 gradi, specie nelle aree interne, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Una giornata inizialmente stabile ed assolata. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne di Sicilia e di Sardegna. Per quanto riguarda il weekend, attenzione, il caldo sarà in aumento con l'afa che si farà davvero sentire. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Mediceo Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Mediceo di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi cantare. 26 luglio, Voglio tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le storie tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, Abba Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Mediceo Live Festival 2026. L'estate vive qui.
5: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
6: Se ti dico in portico, cosa ti viene in mente?
7: Una specie di monumento?
6: Acqua?
7: Un monumento alla cucina di eccellenza?
6: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
7: Wow!
6: Ristorante in portico, per chi ama il pesce appena pescato.
7: E la buona cucina toscana.
6: Il portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
8: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A15 invece, a causa di lavori e del traffico intenso, un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: nuovo insieme, buon pomeriggio, ben ritrovati dai Fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, protagonisti discussi di questo programma. Ogni giorno vi alternate ai nostri microfoni con le vostre note vocali. Volete essere protagonisti della puntata di domani? Registrate ora il vostro 3x3 con nome, città e tre canzoni e inviatemelo subito al 338-6360-114, proprio come ha fatto ieri la Mary.
1: Vorrei ascoltare queste tre canzoni se è possibile. Paradise di Phoebe Cats, Don't Cry Tonight di Savage e Moving On dei 900. Grazie, un saluto a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Buona giornata, ciao ciao.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Buongiorno Radio Nostalgia, vorrei ascoltare queste tre canzoni se è possibile: Paradise di Phoebe Katz, Don't Cry Tonight di Savage e Moving On dei 900. Grazie, un saluto a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Buona giornata, ciao ciao.
1: La Mary ci ha messo la voce e si è resa protagonista del 3 per 3 di questo venerdì 26, che stasera ci vedrà invece a noi protagonisti della Sagra delle Focaccette. Saremo ai Giardini Pubblici di Terra Rossa, dove da ieri ha preso il via la Sagra di San Luigi, e stasera ci vedrà indiscussamente sul palco a me, Luca Giorgi, La Veglia, Vito Cocorito e tanti altri, ma soprattutto la nostra musica più bella e i nostri gadget. Vi aspettiamo sotto il palco a partire dalle 22. Con il 3 per te torniamo invece più tardi, sì, alle 18.30 con l'ultimo appuntamento di oggi. A dopo.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
3: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emerent.com. Emerent vi ha presentato

0: ciao.
1: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
2: Parliamo di relazioni.
1: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
2: A modo mio?

0: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Sono le 14 e 53 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela dopo le due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il paese la notte tra mercoledì e giovedì. Secondo i media locali, dispersi sarebbero circa 50.000. Al momento il bilancio parziale è di almeno 235 morti e oltre 4.000 feriti, ma le vittime potrebbero superare le 100.000. Tra loro, ha confermato la Farnesina, anche un cittadino italo-venezuelano. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso. In partenza anche 41 vigili del fuoco italiani. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Si è rivolto così Leone XIV ai circa 130 cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato che si concluderà domani. Nell'occasione il Papa è tornato a lanciare il suo monito contro la guerra. Non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Operiamo da esseri umani e non da bestie, ha detto, magari dotate di armi ipertecnologiche. Entro in cella senza accampare scuse di salute perché ho la schiena dritta e la testa alta, spero che non sia per troppo tempo. In un colloquio con il Corriere della Sera esprime tutta la sua amarezza Mauro Moretti, ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI, che si è costituito ieri sera in carcere dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, tragedia nella quale persero la vita 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. La difesa è pronta a chiedere gli arresti domiciliari. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici della società coinvolti nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato. L'ondata di caldo record che sta soffocando gran parte dell'Europa, Italia compresa, raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. In alcune zone, rileva l'ESA, sono state raggiunte temperature al suolo fino a 55 gradi. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso con un aumento stimato tra il 10 e il 15%, maggiormente coinvolti gli anziani già con patologie croniche. Quadro critico anche in altri paesi europei. In Francia, dove nelle ultime ore ha perso la vita un bimbo di 3 anni e sono saliti a 55 morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. Temperature record anche in Germania e Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma della legge elettorale, al via oggi la discussione generale sul testo licenziato dalla prima commissione affari costituzionali. Il provvedimento modifica la disciplina vigente per l'elezione di deputati e senatori, introducendo un sistema proporzionale con premio di maggioranza e con l'obiettivo ad assicurare la stabilità dell'esecutivo. Politiche abitative, lunedì la Camera ha approvato in via definitiva il piano casa. Il pacchetto di misure, che ora approda in Senato, mira a fronteggiare l'emergenza abitativa sviluppando un vasto programma di recupero e manutenzione del patrimonio edilizio pubblico per velocizzare l'iter. Inoltre il provvedimento dispone l'istituzione di una struttura commissariale per l'attuazione dei vari interventi previsti. Si è svolta ieri in aula la commemorazione per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Alla cerimonia, che ricorda uno dei momenti fondativi della vicenda repubblicana, hanno partecipato il capo dello Stato Mattarella, il presidente del Senato La Russa e il presidente della Camera Fontana, presente anche la premier Meloni. Infrastrutture e mobilità. Tra martedì e mercoledì si è svolto presso la nona commissione trasporti un nuovo giro di audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge che riordina la disciplina degli investimenti nelle infrastrutture e nel trasporto marittimo. Hanno partecipato all'iniziativa, tra gli altri, rappresentanti di Fercargo, Fermerci, ANAC, Conftrasporto e del gruppo Ferrovie dello Stato. Beni culturali e sviluppo. Hanno avuto luogo martedì le audizioni davanti alla settima commissione cultura ai fini dell'approvazione della proposta di legge che modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio e aggiorna la disciplina collegata con obiettivi di semplificazione e valorizzazione. In particolare, la commissione ha accolto le delegazioni dell'Associazione di More Storiche Italiane e Italia Nostra. È tutto, grazie per l'attenzione.
6: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
7: Tutti per uno, uno per tutti.
6: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
7: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
6: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
7: Sì, paghi solo il materasso.
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
8: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
10: Questa è Radio Nostalgia.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Andate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Sono le 15 e 32 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Val di Chiana e Chiusichianciano in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. Rallentamenti invece verso Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In Fipili sulla diramazione per Pisa possibili disagi per visibilità ridotta a causa fumo tra Navacchio e Cascina. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro, il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Nostalgia.
5: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: Tecnoservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
2: Ottimismo liquido.
1: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner, a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
3: La tua pausa al Coffee Corner.
4: Ci siamo, ecco la cassaforte.
5: Non mi ricordo la combinazione.
4: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
5: Vai.
4: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
5: Sì?
4: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
5: Ah, Andreoni.
4: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono le 15 e 54 minuti.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sempre più catastrofico il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela. Sale a 589 il numero dei morti, oltre 50.000 le persone che risultano disperse e 2.980 i feriti. E tra le vittime c'è anche un cittadino italo-venezuelano, mentre nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Intanto si muove la macchina degli aiuti umanitari dal Vaticano, previsti 100.000 euro per le urgenze. Appeso ad un filo il cessate il fuoco è entrato in vigore sabato scorso in Libano. Due raid aerei israeliani hanno colpito nella notte i dintorni di Nabatie nel sud del paese, segnando le prime incursioni condotte da caccia di Tel Aviv dalla tregua. Gli attacchi sono avvenuti mentre nella città sono in corso le commemorazioni della Shura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte altri due raid avevano preso di mira anche Beit Yaun. Intanto i miliziani di Hezbollah tornano a chiedere che Israele ritiri tutte le sue forze dal Libano incondizionatamente, punto considerato imprescindibile dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha ribadito il leader Naim Qassem in un discorso TV. E anche Teheran rilancia: se gli USA non saranno in grado di contenere Israele, la Repubblica Islamica non tollererà alcuna minaccia e considererà suo diritto rispondere. L'ondata di caldo record che sta soffocando l'Italia raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso. Nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso, con un aumento stimato tra più 10 e 15%. Quadro critico anche in altri paesi europei. In Francia, dove sono saliti a 55 i morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza luce. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. Temperature record anche in Germania e in Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Subito ad una svolta le indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo ora in carcere è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Le fiamme sarebbero state appiccate all'esterno della porta d'ingresso della casa della vittima. Dopo la violazione della privacy che nei mesi scorsi aveva colpito passeggeri e dipendenti di Trenitalia, ancora un attacco hacker danneggia migliaia di utenti della società di trasporti, anche se non riguardano password e credenziali dei pagamenti. Trenitalia sta inviando ai clienti una mail chiarificatrice, a preoccupare le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni carpite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
6: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: estate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Sono le 16 e 29 minuti.
5: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente al chilometro 30 si segnalano 3 km di coda tra Empoli e San Miniato in direzione Mare. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in direzione Firenze tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radio Nostalgia.
7: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica da Coffee Corner.

0: tutto bene. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
1: La tua pausa al Coffee Corner.
2: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
4: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
5: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
6: Dove o dove?
5: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
6: Ah sì, Ciccio Pennello.
5: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
4: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
5: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Sono le 16:54 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora i mondiali. Altra notte di verdetti dopo quelli che hanno già riempito mezzo tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre. Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco, Giappone-Brasile, USA-Bosnia. Sono questi i primi sedicesimi. Alle 21, scontro tra titani per il primo posto del gruppo I. Mbappé e la sua Francia opposti alla Norvegia di Haaland, supportato a distanza dalla remata vichinga dei tifosi nordici. Allo stesso orario, in campo anche Senegal e Iraq, ancora a secco. Alle 2, spazio a Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Gli iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Dietro le furie rosse c'è la Celeste di Bielsa, quota 2, come la favola capoverdiana a più 1 sui medio orientali. Chiudono il giro di partite Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran, in programma alle 5 del mattino. Serie A, Nico Paz resta al Como. Accordo raggiunto tra l'Ariani e il Real Madrid, che nelle ultime ore aveva deciso di esercitare il diritto di recompra, lasciando alla squadra di Fabregas la possibilità, in via del tutto preferenziale, di riprenderselo per soli, si fa per dire, 60 milioni. I Blancos tuttavia rimarranno legati alle sorti del trequartista grazie alla nuova possibilità di recompra per 80 milioni. Proprio di acquisti e cessioni si dialoga a casa Milan, dove Gerry Cardinale ha convocato una riunione per pianificare la stagione rossonera. Tra i presenti, i nuovi vecchi volti della dirigenza: Massimo Calvelli come CEO, Hendrik Halmstad, direttore player trading, Bobby Gardner, direttore football intelligence, e Donato Lomonte, capo scouting. Voltiamo pagina, tennis, sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Saranno 7 gli italiani a scendere in campo, su tutti Jannik Sinner, incoronato lo scorso anno dopo la vittoria in finale contro Alcaraz, ancora out per infortunio. Il numero 1 al mondo lunedì alle 14:30 aprirà i giochi in qualità di campione in carica contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del torneo con Dardari, Hodar, Medvedev o Djokovic. Eventuale finale, scaramanzia permettendo, contro Sasha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros ai danni di Cobolli. Quest'ultimo esordirà contro Navone. Per il già citato Dardari invece c'è Quinn, per Berrettini Wawrinka, che saluterà il tennis il prossimo 19 dicembre. E ancora Arnaldi contro Elis, Sonego opposto ai Ceverri, Bellucci a Svaida. Nel tabellone femminile spiccano le tre azzurre: Jasmine Paolini sfida Montgomery, Elisabetta Cocciaretto Wang, mentre la 18enne Tyra Grant opposta a Bauter. MotoGP, Gran Premio d'Olanda. Ad Assen le prequalifiche vedono in testa Bezzecchi. Brutta caduta nel finale per Alex Marquez. In mattinata il pilota Aprilia era stato il più veloce anche nella prima sessione di libere davanti al futuro compagno di squadra Pecco Bagnaia. Ascoltiamo il team manager Ducati Davide Tardozzi, che dall'anno prossimo guiderà i due spagnoli Marquez e Acosta, così a Sky.
9: Un passato grandioso con Pecco. Quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse, però voglio dire, per quanto riguarda la relazione, credo che non cambierà mai niente in futuro, anche se lui percorrerà strade diverse come noi con Pedro. Si è saldato qualcosa in questi anni, in questi 8 anni, che secondo me sarà indistruttibile per il futuro.
8: Formula 1, dalle 17 piloti in pista per le seconde libere in Austria. Nel primo pomeriggio le FP1 avevano visto il miglior tempo di Kimi Antonelli davanti a Russell e Piastri, quinto Hamilton. In chiusura il volley, l'Italia di Fefe De Giorgi torna subito in campo dopo i 2 KO alla seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 la sfida alla nazionale brasiliana, ieri il pesante 3-0 contro l'Ucraina, preceduto dal 3-2 al tie break contro la Bulgaria. Ed è tutto.
10: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
11: Tutti per uno, uno per tutti.
10: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
11: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
10: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
11: Sì, paghi solo il materasso.
10: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
12: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
14: La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia. L'acqua dolce di casa tua.
15: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
16: Ci siamo, ecco la cassaforte.
17: Non mi ricordo la combinazione.
16: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
17: Vai.
16: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
17: Sì?
16: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
17: Ah, Andreoni.
16: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
18: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: Amici di Radio Nostalgia, dal 3 di luglio, ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
1: Sì, Andrea, parleremo del settore immobiliare, dell'ospitality di fascia alta, di tutti i servizi che offriamo ai nostri ospiti per farli innamorare del territorio.
0: Li porteremo in giro tra Toscana e Liguria per scoprire insieme il cuore della Lunigiana.
2: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
3: The Land of the Moon.
1: Dal 3 di luglio su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. Vi aspettiamo.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Sono le 17 e 29 minuti.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebi Meteo. Altra giornata molto molto calda sulla nostra penisola, un caldo intenso e fastidioso che si fa sentire soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, le più bollenti, con picchi massimi anche di 37-38 gradi in alcune località. Anche le notti sono di un caldo tropicale, così come all'alba temperature minime che non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Al sud si sta un po' meglio, specie lungo i litorali, mentre nell'entroterra anche qui le temperature diurne sono elevate, attorno ai 34-35 gradi. Segnalo un tempo soleggiato quest'oggi, fatta eccezione per improvvisi temporali di calore sulle Alpi centro-occidentali, sull'Appennino emiliano e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia, qualche effetto anche tra bassa Campania e alta Calabria. Nella giornata di domani ma anche di domenica vi anticipo un caldo in ulteriore intensificazione. Avremo un rialzo termico sia nei valori massimi sia minimi un po' ovunque. E avremo anche tempo sì soleggiato ma ancora locali disturbi a ridosso dei settori montuosi. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi e quando si smorzerà il caldo, vi rimando all'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale. Un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
10: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
11: Ottimismo liquido.
10: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner, a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla 12, dove per un incidente al chilometro 106 e 900 si segnalano 9 km di coda tra l'allacciamento con la 15 e Carrara in direzione Rosignano. A causa di un incidente ormai risolto, invece, in Fipili, 2 km di coda tra Empoli e San Miniato in direzione mare. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in direzione Firenze tra la Strassegna e Firenze Scandicci. Città di Firenze, domani 27 giugno il servizio della tranvia di Firenze potrebbe subire ritardi o cancellazioni per uno sciopero di 4 ore dalle 22.30 alle 2.30. Per ulteriori dettagli consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Di nuovo insieme, buon pomeriggio, ben ritrovati dai Fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi siete voi protagonisti discussi di questo programma. Ogni giorno vi alternate ai nostri microfoni con le vostre note vocali. Volete essere protagonisti della puntata di domani? Registrate ora il vostro 3 per te con nome, città e tre canzoni e inviatemelo subito al 338-6360-114, proprio come ha fatto ieri la Mary.
1: Vorrei ascoltare queste tre canzoni se è possibile. Paradise di Phoebe Katz, Don't Cry Tonight di Savage e Moving On dei 900. Grazie, un saluto a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Buona giornata, ciao ciao.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Buongiorno Radio Nostalgia, vorrei ascoltare queste tre canzoni se è possibile: Paradise di Phoebe Katz, Don't Cry Tonight di Savage e Moving On dei Novecento. Grazie, un saluto a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Buona giornata, ciao ciao.
1: La Mary ci ha messo la voce e si è resa protagonista del 3 per 3 di questo venerdì 26, che stasera ci vedrà invece a noi protagonisti della Sagra delle Focaccette. Saremo ai Giardini Pubblici di Terra Rossa, dove da ieri ha preso il via la Sagra di San Luigi, e stasera ci vedrà indiscussamente sul palco a me, Luca Giorgi, Laveria, Vito Cocorito e tanti altri, ma soprattutto la nostra musica più bella e i nostri gadget. Vi aspettiamo sotto il palco a partire dalle 22. Con il 3 per te torniamo invece più tardi, sì, alle 17.30 con l'ultimo appuntamento di oggi. A dopo.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
3: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sono le 17 e 49 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela. Salgono a 589 i morti, tra questi tre italo-venezuelani. Lo ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani, che parla anche di 5 feriti accertati e 35 dispersi tra i nostri connazionali. Circa 3.000 in tutto i feriti, 50.000 le persone di cui non si ha più notizia. Nell'area attorno all'epicentro vivono 3.000 nostri connazionali, un totale di 65.000 persone, comprendendo tutta la zona interessata dal sisma. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno garantito 150 milioni di dollari. Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Corte di Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager riferite da persone a lui vicine. Soddisfazione da parte delle famiglie e delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per gli altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici della società. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione a messaggi sospetti. Notificato l'accaduto al garante e presentata denuncia alla Procura di Roma. Svolta nelle indagini sulla morte di Giovanni Amente, al 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo, in provincia di Como. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo, ora in carcere, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un distributore vicino. Si indaga sui motivi del gesto. Tennis verso Wimbledon, sorteggiato oggi il tabellone dello slam londinese al via lunedì prossimo. Il campione in carica e numero uno al mondo Jannik Sinner debutta contro il serbo Kecmanovic. Possibile derby con Darderi agli ottavi. Berrettini pesca Wawrinka, Cobolli Navone. Nel torneo anche Arnaldi, Sonego e Bellucci. Tra le donne figurano Paolini, Cocciaretto e la 18enne Tyra Grant. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: IMPS, insieme sempre.
4: Presentato a Roma il rendiconto sociale 2025 del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS. Tra i dati relativi all'attività dell'istituto e alle prestazioni erogate ai cittadini emerge un calo del numero dei pensionati, dai circa 15.756.000 del 2022 agli oltre 15.435.000 del 2025. Da sottolineare anche il permanere del forte divario tra gli importi delle pensioni erogate ai lavoratori e quelle erogate alle lavoratrici, con le pensioni di vecchiaia delle donne che toccano il 45% in meno di quelle degli uomini. Gabriele Fava, presidente INPS.
5: Il rendiconto non è soltanto la fotografia sterile dei numeri, ma ci aiuta a guardare il futuro della crescita, della sostenibilità del nostro paese, di tutto il welfare, perché l'INPS, per l'onore di presiedere, rappresenta tutto il welfare. Noi ci siamo da prima che nasciamo fin dopo che ce ne andiamo.
4: Dai dati del rendiconto emerge anche il tema del lavoro povero e dei suoi effetti sulla previdenza. Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
6: Abbiamo una crescita da un punto di vista occupazionale, ma concentrata soprattutto nei settori poveri. Quindi una crescita occupazionale non necessariamente sta determinando una crescita dei redditi. Tant'è vero che anche la povertà cresce. Il fatto che il lavoro si tendenzialmente sempre più disarticolato, soprattutto per i giovani, c'è un problema di accesso al lavoro delle donne.
4: INPS rinforza la sua presenza sul territorio, inaugurata a Roma, la presenza dei vertici dell'istituto, la nuova agenzia Roma Garbatella, che coprirà il territorio dell'ottavo municipio della capitale. La La nuova agenzia è la prima in Italia a rappresentare la nuova identità visiva dell'INPS, spiega perché il direttore generale Valeria Wittenberga.
7: Abbiamo scelto Garbatella perché Garbatella è un quartiere molto popoloso, questa agenzia servirà a 100.000 persone, nello stesso tempo è un quartiere che vive profondamente il suo radicamento territoriale, quindi noi, per noi essere qui significa essere in un dialogo costante con la popolazione.
4: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
8: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.

0: mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua.
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Sono le 18 e 24 minuti.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e Incisaregello in direzione Roma e tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Da segnalare anche code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Passiamo sulla 11 ancora per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra l'allacciamento con la 1 e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili sempre per traffico intenso anche in Fipili in uscita all'Astra Segna in direzione mare e code a tratti tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci verso Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece per lavori code a tratti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano verso Siena. Città di Firenze, domani 27 giugno il servizio della tranvia di Firenze potrebbe subire ritardi o cancellazioni per uno sciopero di 4 ore dalle 22.30 alle 2.30. Per ulteriori dettagli consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana.
0: Radio Nostalgia.
6: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
7: Tutti per uno, uno per tutti.
6: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
7: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
6: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
7: Sì, paghi solo il materasso.
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
8: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica da Coffee Corner.

0: 36 centesimi. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner, a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
1: La tua pausa al Coffee Corner.
2: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
4: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.
5: Ci siamo, ecco la cassaforte.
6: Non mi ricordo la combinazione.
5: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
6: Vai.
5: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
6: Sì?
5: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
6: Ah, Andreoni.
5: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
7: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
8: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
9: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
10: Dove, oh, dove?
9: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
10: Ah, sì, Ciccio Pennello.
9: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
8: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
9: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
11: Nostalgia, estate 70.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: Sono le 18 e 54 minuti. Radio Nostalgia. Giornale radio.
9: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Terremoto in Venezuela, 589 le vittime. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani, 3 dispersi, una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. Partiti aiuti umanitari da 17 paesi, la comunità europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail. Non sono stati coinvolti dati di accesso agli account né informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Impezzabile, caduto a Milano dalla sua moto durante un inseguimento. Il giovane non si era fermato all'ALT, era fuggito a velocità folle con il suo SUV. La GIP di Milano, dopo l'interrogatorio, aveva convalidato l'arresto. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere nei domiciliari.
10: L'economia.
9: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari. Nel 2025 il prodotto interno lordo ha mostrato una dinamica moderatamente positiva, sostanzialmente omogenea nelle diverse zone del paese. La crescita in volume è stata dello 0,5% a livello nazionale, nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. Fa meglio il mezzogiorno, che ha registrato un più 0,6%. Il Sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un più 1,5%, il Sud ha spinto l'Italia a un più 1,1%. Stesso dato del centro, nord-ovest più 0,9%, lievemente indietro il nord-est più 0,8%. E sono sempre dati Istat, a giugno si stima un calo del clima di fiducia dei consumatori da 93,4 a 92,4, di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni, ancora luce e ombre. Il commento del Codacons sui dati. Volkswagen accelera sulla riduzione dei costi. L'azienda automobilistica tedesca prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, di interrompere la produzione in 4 stabilimenti in Germania. L'azienda aveva già delineato piani per ridurre 50.000 posti di lavoro entro la fine del 2030. Fulvio Berardo, amministratore delegato di Astellas Italia, è stato eletto chairman di Eunipharma, il gruppo di farmindustria composto dalle aziende farmaceutiche a capitale europeo e giapponese che operano nel nostro paese, assumendo anche il ruolo di vicepresidente di farmindustria. Berardo vanta una consolidata esperienza nel settore farmaceutico, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a livello nazionale e internazionale. Chiusura in rosso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Pesa tra l'altro l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%, la più pesante è Francoforte, in leggera risalita lo spread con i titoli tedeschi che si porta a 74 punti. Debole anche Wall Street, mentre continua a scendere il prezzo del petrolio scambiato sotto i 70 dollari al barile. Ed è tutto, buona serata.
10: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama

0: Tire Service. Da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo. Sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Sono le 19 e 30 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebi Meteo.
5: Altra giornata molto calda sulla nostra penisola, un caldo intenso e fastidioso che si fa sentire soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, le più bollenti, con picchi massimi anche di 37-38 gradi in alcune località. Anche le notti sono di un caldo tropicale, così come all'alba temperature minime che non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Al sud si sta un po' meglio, specie lungo i litorali, mentre nell'entroterra anche qui le temperature diurne sono elevate, attorno ai 34-35 gradi. Segnalo un tempo soleggiato quest'oggi, fatta eccezione per improvvisi temporali di calore sulle Alpi centro-occidentali, sull'Appennino emiliano e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia, qualche effetto anche tra bassa Campania e alta Calabria. Nella giornata di domani ma anche di domenica vi anticipo un caldo in ulteriore intensificazione. Avremo un rialzo termico sia nei valori massimi sia minimi un po' ovunque. E avremo anche tempo sì soleggiato ma ancora locali disturbi a ridosso dei settori montuosi. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi e quando si smorzerà il caldo, vi rimando all'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale. Un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo!
7: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
8: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Passiamo sulla 11, ancora per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa e tra l'allacciamento con la 1 e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla 12, dove si segnalano code a tratti in direzione Rosignano per traffico intenso tra Brugnato e Carrara. In Fipi lì a causa di un incidente al chilometro 29 200, 3 km di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione mare. Città di Firenze, domani 27 giugno il servizio della tranvia di Firenze potrebbe subire ritardi o cancellazioni per uno sciopero di 4 ore dalle 22:30 alle 2:30. Per ulteriori dettagli consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70, 80 e 90,

0: E anche per stasera è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Sono le 20:04.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, si aggrava di ora in ora il bilancio. Quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani. Circa 3.000 i feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Facciamo il punto con Gianni De Gaetano.
9: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela è in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani. La comunità italiana nel paese la più rilevante tra quelle europee. 3.000 i nostri connazionali che vivono nell'area attorno all'epicentro del sisma, circa 65.000 prendendo in considerazione l'intera area. Intanto si continua a scavare senza sosta in un quadro di assoluta emergenza per mancanza di ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso. Si è messa in moto da 17 paesi la macchina internazionale degli aiuti umanitari. L'Unione Europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Da Pratica di Mare è decollato un aereo con operatori sanitari e vigili del fuoco. Da Sulmona in Abruzzo verranno inviati

0: Il pontefice è tornato poi ad ammonire sulla guerra. Non è mai degna dell'uomo. Sentiamo le sue parole.
1: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa. Ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano oggi le nostre società. Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari.
0: Si preannuncia un fine settimana bollente in Italia con il picco dell'ondata di calore che sta soffocando gran parte dell'Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, domani si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Sotto pressione gli ospedali, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, ma per ora non si registra una situazione allarmante. Purtroppo però si registrano nuove vittime a Marsiglia in Francia. Tra i paesi più colpiti, un neonato di 18 mesi è morto in ospedale dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Oltre 200 i decessi in Spagna. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail che c'è stato un accesso non autorizzato ad alcuni dati. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Presentata una denuncia alla Procura di Roma. Voltiamo pagina, novità nella cura di malattie della pelle dal forte impatto sulla vita dei pazienti diffuse anche in età pediatrica. Sono state presentate a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
2: Svolta terapeutica per i pazienti affetti da patologie dermatologiche gravi. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di Nemolizumab, innovativo principio attivo sviluppato da Galderma, ora disponibile in Italia per uso sottocutaneo. Due le indicazioni, la dermatite atopica da moderata a grave e la prurigo nodularis. Angelo Marzano, professore ordinario e direttore della struttura complessa di dermatologia del Policlinico di Milano.
3: La prurigo nodularis è una malattia infiammatoria che oggi definiamo neuroinfiammatoria perché la sostanza che la guida è una citochina, l'interleuchina 31. Oggi abbiamo un farmaco biologico che si chiama Nemolizumab che va a colpire proprio l'interleuchina 31. È un effetto migliorativo eccezionale sul prurito, riducendolo drasticamente fino alla scomparsa in tempi molto rapidi, addirittura entro una settimana.
2: L'incidenza della dermatite atopica in età pediatrica in Italia è del 15%. Giuseppe Micali, ordinario di dermatologia dell'Università di Catania.
4: La dermatite atopica è molto frequente in paesi ad alto livello di industrializzazione. È una patologia che compare sia in età pediatrica ma anche in età adulta. A livello globale, intorno a 200 milioni di pazienti nel mondo affetti da dermatite atopica.
0: Mondiali di calcio in chiusura, inizia a delinearsi il quadro dei 16esimi di finale tra questa sera e questa notte, altre 6 gare della terza giornata. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: 119 gol in due in poco più di 150 partite complessive è lo score in nazionale di Mbappé e Haaland, trascinatori e leader di Francia e Norvegia, che stasera si giocano il primo posto nel gruppo I. Da una parte il ritmo dei Blues si muove su note stellari e si fa preferire nei pronostici, dall'altra la quantità del bomber del City dovrà essere supportata all'unisono dai compagni di squadra. Nella notte spazio anche alla garra della Celeste, che dovrà ritrovarla insieme a un pizzico di locura tanto caro a Bielsa, per sperare di qualificarsi contro la Spagna di Lamine Yamal, a proposito di stelle. E ancora, la favola capoverde nello stesso gruppo, l'H, a quota 2 come l'Uruguay e a più 1 sugli avversari sauditi. All'alba, infine, verrà spezzato l'equilibrio anche del gruppo G, che come la Spagna è guidato dall'Egitto a quota 4, poi Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1 punto.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo!
7: siamo. Ecco la cassaforte.
8: Non mi ricordo la combinazione.
7: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
8: Vai.
7: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
8: Sì?
7: Una

0: azienda con 50 anni di esperienza.
1: Ah, Andreoni!
0: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
2: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
3: Una specie di monumento?
2: Acqua.
3: Un monumento alla cucina di eccellenza?
2: Brava, ti meriti in branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
3: Wow!
2: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
3: E la buona cucina toscana.
2: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 20 e 25 minuti.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: di me.
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebi Meteo.
5: Altra giornata molto molto calda sulla nostra penisola, un caldo intenso e fastidioso che si fa sentire soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, le più bollenti, con picchi massimi anche di 37-38 gradi in alcune località. Anche le notti sono di un caldo tropicale, così come all'alba, temperature minime che non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Al sud si sta un po' meglio, specie lungo i litorali, mentre nell'entroterra anche qui le temperature diurne sono elevate, attorno ai 34-35 gradi. Vi segnalo un tempo soleggiato quest'oggi, fatta eccezione per improvvisi temporali di calore sulle Alpi centro-occidentali, sull'Appennino emiliano e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia, qualche effetto anche tra bassa Campania e alta Calabria. Nella giornata di domani, ma anche di domenica, vi anticipo un caldo in ulteriore intensificazione. Avremo un rialzo termico sia nei valori massimi sia minimi un po' ovunque. E avremo anche tempo sì soleggiato, ma ancora locali disturbi a ridosso dei settori montuosi. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi e quando si smorzerà il caldo, vi rimando all'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
7: Tutti per uno, uno per tutti.
6: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
7: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
6: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
7: Sì, paghi solo il materasso.
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.

risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Sono le 20 e 55 minuti.
4: La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia. L'acqua dolce di casa tua.
5: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
7: Questa è Radio Nostalgia.
8: Man, I feel-

0: Sono le 21 e 24 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, il cinema.
13: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
14: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
0: Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 21 e 53 minuti.
3: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
4: Tutti per uno, uno per tutti.
3: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
4: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
3: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
4: Sì, paghi solo il materasso.
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
5: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
7: Questa è Radio Nostalgia.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, il cinema.
0: Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 22:52.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day del cinema.
13: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
14: Una specie di monumento?
13: Acqua.
14: Un monumento alla cucina di eccellenza?
13: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
14: Wow!
13: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
14: E la buona cucina toscana.
13: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Italia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.